0: Radio Paesi dell'Eroe e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.
1: Una can-